ramu mirongo vine odondolo mirongo ivali na hambo ndatu opuo ovakalile venu api utukaronge ponelo hambo ndatu imwe ombali ondatu onela ondatu hambo mbali omuvyuno hambo mbali kena hiwo kashivena uliponelo hambo ndatu oimwe ombali ondatu oine oimwe ondano ombali ohambo mbali